Ottobare scarpe, ottobare gazette, na veste se leve, na veste se mette, i femmine su fatte per mangiare, e l'uomo su fatte per